Questa è sterile, male, Maria. Se viste il chinima, ma se sama Thomas, che su iur de Romas, naina, comas, caina, Napole, Ollina, en restaurani laval, silmis laike kaval, amoi.